Già spalle su infumagna che sei di vima vicina tu vado occidental ma le pada che vivo su di ma non fantasy se tu se pade ma se morale si non so fo fo fo le petite mamma che dite già spalle su infumagna che sei di tutto la vita su mura la dio pure nai kumani maxi I love you baby bibop stam tam pomi la bousso le pavé trottoir charlie parker dj kenny but tell the news.